0: Radio Studio X, la radio di Chiama.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: Gypsy Woman, Crystal Waters, Mix by Ferro, il venerdì 18.05 su Radio Studio X. Buon divertimento!

0: Bene, anche oggi playlist di 18 brani selezionati e mixati da Armand One DJ. Mix by Ferro vi dà l'appuntamento a venerdì prossimo 18.05 Radio Studio X, la radio della musica dance. Buon weekend, a presto.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
4: Buongiorno da Radio Studio X e buongiorno da Sabrina. Benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Anche oggi 60 minuti dedicati ad avvenimenti curiosi, film famosi, canzoni italiane e straniere, nascite di quale anno? 1987, perché continuiamo ad andare indietro nel tempo. Mandando a fare delle ricerche su internet, anche per quanto riguarda il 1987, come è accaduto per il 1986, non ho trovato notizie che potrebbero fare esclamare: accidenti, ma davvero quanto tempo è passato, ma non ci posso credere. Precisando tuttavia che non vado alla ricerca di eventi tragici, quindi dovremo accontentarci di quello che passa il convento, quello che passa l'anno 1987. E detto questo, non resta altro che dare inizio al Buongiorno in Musica con un brano di una cantante britannica, Alison Moyet, e Is This Love.

In effetti ci sono stati degli anni, prima del 1986-87, che erano molto più ricchi per quanto riguarda le notizie, sia dal punto di vista della tecnologia, delle invenzioni. Quindi, come ho detto prima, tralasciando eventi tragici, politici, le notizie scarseggiano. Comunque quelle poche che ho trovato le darò nel corso del programma. Allora diamo subito la prima notizia, che riguarda la nascita di una organizzazione non a scopo di lucro per la difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Beh, è chiaro che sto parlando del Telefono Azzurro, che nacque a Bologna nel giugno 1987. Proseguendo invece con la nostra scaletta musicale, ci aspetta adesso la voce di Whitney Houston e I Wanna Dance With Somebody.

evento ebbe luogo proprio nell'aprile 1987, quando andò in onda all'interno del Tracy Ullman Show, varietà condotto da una comica statunitense. Una serie che arrivò in Italia molti anni dopo, 1991. E questo per quanto riguarda le serie TV, ma quello dei Simpson non è stata l'unica, ce n'è un'altra di tutt'altro genere di cui parlerò più tardi. Intanto continuiamo con la musica e con un brano degli YouTube, degli U2, che nel 1987 pubblicarono l'album The Joshua Tree, che è stato poi un omaggio alla bellezza selvaggia del deserto in California, che è appunto disseminato da questi piccoli alberi a forma di Y che i coloni mormoni ribattezzarono l'albero di Giosuè, appunto in inglese Joshua Tree. E ascoltiamo da questo album la canzone intitolata I Still Haven't Found What I'm Looking For.

E se qualcuno non avesse dormito per decenni perché non sapeva il motivo per il quale si chiama Joshua Tree, il deserto californiano, e quindi anche l'album degli U2, adesso lo sa e può tornare a dormire sogni tranquilli. Per quanto riguarda la musica italiana, invece, ascoltiamo adesso Ok Italia di Edoardo Bennato.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Qual è la serie, oltre a quella dei Simpson, che è però di tutt'altro genere, uscita nello stesso anno, cui accennavo prima? Prodotta dalla Paramount Picture e ambientata nel 24esimo secolo, va in onda la prima TV della seconda serie di Star Trek The Next Generation. Ma per vederla in Italia quanto abbiamo dovuto aspettare, o meglio quanto hanno dovuto aspettare gli appassionati di questo genere? È qualche annetto. Perché fu trasmessa in prima visione su Italia 1 nel dicembre 1994. E se le notizie interessanti scarseggiano, non scarseggiano invece le canzoni. Faith di George Michael.

Eh sì, ci vuole un bel sospiro per la prossima notizia, perché parlo adesso di film usciti nel 1987. E a proposito di lungometraggi, devo dire che ci sono dei film che sono bellissimi, che si guardano volentieri spesso, ma non troppo spesso, come fanno delle reti televisive che ti propinano alcuni film a distanza di breve tempo. La lista non è lunghissima. Io posso citare La Tunica, posso citare Ghost e poi naturalmente Dirty Dancing. Sì, perché il 1987 è l'anno di uscita di Balli Proibiti. E quindi facciamoci del male, ascoltiamo per la milionesima volta la colonna sonora di questo film, uno dei brani più famosi, The Time of My Life.

Uno si può chiedere, ma perché trasmettono sempre gli stessi film? Un motivo ci sarà. E beh, certo. Uno potrebbe essere il fatto che un film famoso attira più pubblico, ma l'altro, secondo me, è molto più importante. È quello che quando un emittente acquista i diritti per trasmettere un determinato film per un certo numero di volte, è chiaro che di conseguenza viene riproposto. Quindi Ghost, Balli Proibiti l'hanno comprato per l'eternità. Ma Balli Proibiti naturalmente non è stato l'unico film uscito nel 1987. Dirò alcuni titoli usciti nelle sale cinematografiche dopo aver ascoltato i Bee Gees e You Win Again.

Altri titoli usciti nelle sale cinematografiche, oltre a Dirty Dancing, Balli Proibiti, ad esempio Attrazione Fatale con Michael Douglas e la Stalker interpretata da Glenn Close. Per quanto riguarda invece i generi polizieschi, Arma Letale, Robocop, Wall Street, Gli Intoccabili, L'Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci, Full Metal Jacket e Good Morning Vietnam, alcuni titoli ma non tutti. Proseguiamo con la musica e poi svelerò chi ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987 e il Festival Bar, però adesso ascoltiamo Gregory Abbott e Shake You Down.

Facciamo sfumare questa canzone melodica di Gregory Abbott e svegliamo chi ha vinto il Festival Sanremo nel 1987. Chi? Erano in tre: Enrico Ruggeri, Gianni Morandi e Umberto Tozzi.

Questo per quanto riguarda il Festival di Sanremo, ma il Festival Bar invece? Ivana Spagna, o meglio Spagna, con Dance Dance Dance.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: E dopo aver annunciato i vincitori del Festival di Sanremo e la vincitrice del Festival Bar, non resta che mandare in onda il medley delle canzoni più famose del 1987.

E come per i titoli di film e anche per quanto riguarda le canzoni, diciamo solo a piccole dose, campioncini, perché non le possiamo ascoltare tutte, solo alcune. E per essere precisi abbiamo ascoltato Madonna con Isla Bonita, Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You, Bella d'Estate di Mango, poi Debbie Gibson con Shake Your Love, Heartache di Pepsi and Shirley e Los Lobos con La Bamba, che era una cover, sì, perché questa canzone era stata incisa nel 1959 da Richie Valens e poi riproposta appunto da Los Lobos. Proseguiamo la nostra carrellata di musica 1987 con uno dei tanti tormentoni, Boys Boys, Sabrina Salerno. Boys.

Non so perché ho raddoppiato il titolo Boys Boys quando invece è solo Boys, ma probabilmente mi ha confuso un po' il fatto che lo ripeta spesso nella canzone. Ora però parliamo dei Fiocchi Rosa e dei Fiocchi Azzurri. Chi è nato nel 1987? Anche qui alcuni ma non tutti: Carolina Costner, Bianca Azzei, Lionel Messi e Sebastian Vettel, Blake Lively. Basta così, adesso ascoltiamo Michael Jackson, Bad.

Passiamo adesso all'ultima canzone di oggi, un brano di un gruppo statunitense che si era formato 3 anni prima, 1984. Sono ancora in attività, ma nell'anno che trattiamo oggi incisero questa canzone intitolata Nothing's Gonna Stop Us Now, di Starship.

0: Si conclude qui il Buongiorno in Musica di oggi da Radio Studio X. Auguro a tutti una buona giornata e ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze. Mi raccomando, continuate a seguirci e mi raccomando, scaricate la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina, ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
15: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

is a dancer, rhythm. You can feel it.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti, un libro.
3: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani? Dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi, quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta. Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio Radio X, enjoy the music.
6: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
4: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
5: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

0: page del rendezvous.
1: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, 3 km di coda per veicolo fermo in avaria al chilometro 74 tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione mare, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
5: Radio Studio X, dance songs from when you was younger.

mentre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Non

0: fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
2: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
1: Ciao Andy Clever. Ma oggi non inizia Dance Rotation?
2: Dance Rotation. Con DJ Clever.
3: Il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.
5: Allora, ciao ragazzi, benvenuti qua a Radio Studio X con Dance Rotation, la

amici, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Ci siamo divertiti un po', ne abbiamo fatto un po' di casino. Vediamo un po' se ho salutato tutti. Penso di sì, penso di sì.

0: prossima qua su Radio Studio X insieme al DJ Cleve con Dance Rotation. Ciao ciao!
1: Ciao a tutti!
2: Hasta la vista, baby.
0: Dance Rotation. Con
3: DJ Clever.
4: Il più bel DJ del mondo.
5: Simply Clever.
6: Ti piace Radio Studio X? Passa parola.
7: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
6: A Radio Studio X sono le ore 9 e 32 minuti.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna e coda per traffico verso Roma tra Pio e 1.11.
7: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
10: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
7: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna e coda per traffico verso Roma tra Pio e 1.11 e Firenze Scandicci. Ancora rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, ancora una volta verso Roma per veicolo fermo in avaria. In A11 code verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili per materiali dispersi, 2 km di coda tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Arest in direzione Livorno. Troviamo inoltre rallentamenti verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est e coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Siamo alle statali per un incidente, temporaneamente chiusa la carreggiata verso sud sulla statale 1 Aurelia al chilometro 143 all'altezza di Orbetello in provincia di Grosseto. Deviazioni in loco. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, viene inaugurato sabato 30 maggio alle 11.30 il nuovo ponte Nencioni sull'Arno nell'ambito della cantieri tranviaria per la tratta Libertà Bagno Arripoli. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
11: Due minuti, un libro.
12: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabella Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
6: A Radio Studio X sono le ore 9 e 37 minuti. Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Buongiorno da Radio Studio X e buongiorno da Sabrina. Benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica. Anche oggi 60 minuti dedicati ad avvenimenti curiosi, film famosi, canzoni italiane e straniere, nascite di quale anno? 1987, perché continuiamo ad andare indietro nel tempo. Ma andando a fare delle ricerche su internet, anche per quanto riguarda il 1987, come è accaduto per il 1986, non ho trovato notizie che potrebbero fare esclamare: accidenti, ma davvero quanto tempo è passato, ma non ci posso credere. Precisando tuttavia che non vado alla ricerca di eventi tragici, quindi dovremo accontentarci di quello che passa il convento, quello che passa l'anno 1987. E detto questo, non resta altro che dare inizio al Buongiorno in Musica con un brano di una cantante britannica, Alison Moyet e Is This Love?

In effetti ci sono stati degli anni, prima del 1986-87, che erano molto più ricchi per quanto riguarda le notizie, sia dal punto di vista della tecnologia, delle invenzioni. Quindi, come ho detto prima, tralasciando eventi tragici, politici, le notizie scarseggiano. Comunque quelle poche che ho trovato le darò nel corso del programma. Allora diamo subito la prima notizia, che riguarda la nascita di una organizzazione non a scopo di lucro per la difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Beh, è chiaro che sto parlando del Telefono Azzurro, che nacque a Bologna nel giugno 1987. Proseguendo invece con la nostra scaletta musicale, ci aspetta adesso la voce di Whitney Houston e I Wanna Dance With Somebody.

Una famiglia dalla pelle gialla, composta da marito, moglie e tre figli. Di chi sto parlando? Ma dei Simpson, la famiglia più irriverente della televisione. E il debutto di questo fumetto ebbe luogo proprio nell'aprile 1987, quando andò in onda all'interno del Tracy Ullman Show, varietà condotto da una comica statunitense. Una serie che arrivò in Italia molti anni dopo, 1991. E questo per quanto riguarda le serie TV, ma quello di Simpson non è stata l'unica, ce n'è un'altra di tutt'altro genere cui parlerò più tardi. Intanto continuiamo con la musica e con un brano degli YouTube, degli U2, che nel 1987 pubblicarono l'album The Joshua Tree, che è stato poi un omaggio alla bellezza selvaggia del deserto in California, che è appunto disseminato da questi piccoli alberi a forma di Y che i coloni mormoni ribattezzarono l'albero di Giosuè, appunto in inglese Joshua Tree. E ascoltiamo da questo album la canzone intitolata I Still Haven't Found What I'm Looking For.

E se qualcuno non avesse dormito per decenni perché non sapeva il motivo per il quale si chiama Joshua Tree, il deserto californiano, e quindi anche l'album degli U2, adesso lo sa e può tornare a dormire sogni tranquilli. Per quanto riguarda la musica italiana, invece, ascoltiamo adesso Ok Italia di Edoardo Bennato.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Qual è la serie, oltre a quella dei Simpson, che però di tutt'altro genere è uscita nello stesso anno, cui accennavo prima? Prodotta dalla Paramount Pictures e ambientata nel XXIV secolo, va in onda la prima TV della seconda serie di Star Trek The Next Generation. Ma per vederla in Italia quanto abbiamo dovuto aspettare, o meglio quanto hanno dovuto aspettare gli appassionati di questo genere, è qualche annetto. Perché fu trasmessa in prima visione su Italia 1 nel dicembre 1994. E se le notizie interessanti scarseggiano, non scarseggiano invece le canzoni Faith di George Michael.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Eh sì, ci vuole un bel sospiro per la prossima notizia, perché parlo adesso di film, film usciti nel 1987. E a proposito di lungometraggi, devo dire che ci sono dei film che sono bellissimi, che si guardano volentieri spesso, ma non troppo spesso, come fanno delle reti televisive che ti propinano alcuni film a distanza di breve tempo. La lista non è lunghissima. Io posso citare La Tunica, posso citare Ghost e poi naturalmente Dirty Dancing. Sì, perché il 1987 è l'anno di uscita di Balli Proibiti. E quindi facciamoci del male, ascoltiamo per la milionesima volta la colonna sonora di questo film, uno dei brani più famosi, The Time of My Life.

uno si può chiedere, ma perché trasmettono sempre gli stessi film? Un motivo ci sarà. E beh, certo, uno potrebbe essere il fatto che un film famoso attira più pubblico, ma l'altro, secondo me molto più importante, è quello che quando un emittente acquista i diritti per trasmettere un determinato film per un certo numero di volte, è chiaro che di conseguenza viene riproposto. Quindi Ghost, Balli Proibiti l'hanno comprato per l'eternità. Ma Balli Proibiti naturalmente non è stato l'unico film uscito nel 1987. Dirò alcuni titoli usciti nelle sale cinematografiche dopo aver ascoltato i Bee Gees e You Win Again.

Altri titoli usciti nelle sale cinematografiche, oltre a Dirty Dancing, Balli Proibiti, ad esempio Attrazione Fatale con Michael Douglas e la Stalker interpretata da Glenn Close. Per quanto riguarda invece i generi polizieschi, Arma Letale, Robocop, Wall Street, Gli Intoccabili, L'Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci, Full Metal Jacket e Good Morning Vietnam, alcuni titoli ma non tutti. Proseguiamo con la musica e poi svelerò chi ha vinto il Festival di Sanremo nel 1987 e il Festival Bar, però adesso ascoltiamo Gregory Abbott e Shake You Down.

Facciamo sfumare questa canzone melodica di Gregory Abbott e svegliamo chi ha vinto il Festival Sanremo nel 1987. Chi? Erano in tre: Enrico Ruggeri, Gianni Morandi e Umberto Tozzi.

Questo per quanto riguarda il Festival di Sanremo, ma il Festival Bar invece? Ivana Spagna, o meglio Spagna, con Dance, Dance, Dance.

Non so perché ho raddoppiato il titolo Boys Boys quando invece è solo Boys, ma probabilmente mi ha confuso un po' il fatto che lo ripeta spesso nella canzone. Ora però parliamo dei Fiocchi Rosa e dei Fiocchi Azzurri. Chi è nato nel 1987? Anche qui alcuni, ma non tutti: Carolina Costner, Bianca Azzei, Lionel Messi e Sebastian Vettel, Blake Lively. Basta così, adesso ascoltiamo Michael Jackson, Bad.

Passiamo adesso all'ultima canzone di oggi, un brano di un gruppo statunitense che si era formato 3 anni prima, 1984. Sono ancora in attività, ma nell'anno che trattiamo oggi incisero questa canzone intitolata Nothing's Gonna Stop Us Now, di Starship.

0: Si conclude qui il Buongiorno in Musica di oggi da Radio Studio X. Auguro a tutti una buona giornata e ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze. Mi raccomando, continuate a seguirci e mi raccomando, scaricate la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina, ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. In A12 per lavori 1 chilometro di code a tratti verso Livorno tra Carrara e Massa. Code a tratti anche in carreggiata opposta verso Genova tra Versilia e Massa. In Fipili permangono rallentamenti verso il capoluogo tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al trasporto pubblico locale per domani 29 maggio. Alcune sigle hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore per quanto riguarda il servizio urbano ed extraurbano di Autorine Toscane. Le fasce di garanzie sono comprese tra le 4.15 e le 8.14, tra le 12.30 e le 14.29 per la tranvia di Firenze, mezzi garantiti dalle 6.30 alle 9.30, dalle 17 alle 20, mentre per il trasporto ferroviario lo sciopero parte dalle 21 di questa sera e prosegue fino alle 21 di domani. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: 2 minuti, un libro.
6: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad entra il fantasma. Edizioni Marsilio.
7: Secondo mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
8: A Radio Studio X sono le ore 11 e 7 minuti.
9: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? Yeah, I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: On the blind side, down the back ways, the roots of sadness call. When you can't get what you need,

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, quelli a tratti per traffico verso sud tra via 1 variante Firenzuola e verso nord per perdita di carico tra Monte San Savino e Arezzo. Rallentamenti verso nord anche tra Valdarno e Incisa Reggello, questa volta per veicolo fermo in avaria. E ancora verso Bologna, quelli a tratti per traffico intenso tra Bivio Complanare e Firenze Nord A11 e via 1 variante di Valico. In A12 permangono quelli a tratti tra Versile e Massa verso Genova, stessa situazione in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Prudenza per temporali segnalati in A1 tra Barberino e Firenze Impruneta e in A11 tra Firenze Peretola e Prato Ovest. Raccomandiamo di moderare la velocità. Siamo al TPL, ricordiamo che per domani è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore per il traffico ferroviario. Lo sciopero parte questa sera alle 21 e prosegue fino alle 21 di domani sera. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Due minuti, un libro.
7: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabella Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music. Questions to the mind. Questions to the mind. Questions to the mind.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 55 500 si segnalano 4 km di coda tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e Ponte d'Est in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Sulla statale 1 Aurelia, sempre a causa di un incidente, ancora chiusa la carreggiata in direzione sud all'altezza del chilometro 143, deviazione con indicazioni sul posto. Chiudiamo con i treni: per un guasto a un passaggio a livello tra Montale e Pistoia, i convogli percorrenti la tratta Viareggio-Pistoia-Firenze stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Secondo Mercatino, scambio radiomatoriale, edizione outdoor, presso Circolo Aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
4: Ciao, sono Sfaglia e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: of Rhythm. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 34771-02537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In Fipili invece, a causa di un incidente al chilometro 55 e 500, 2 km di coda tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e Ponte d'Est in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia, sempre a causa di un incidente, ancora chiusa la carreggiata in direzione sud all'altezza del chilometro 143, deviazione con indicazioni sul posto. Chiudiamo con i treni per un guasto a un passaggio a livello tra Montale e Pistoia. I convogli percorrenti la tratta Viareggio-Pistoia-Firenze stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

0: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
1: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: world of rhythm and dance with me.
1: Ciao a tutti da DJello Dance e benvenuti dentro 90s Dance Machine. Oggi accendiamo una puntata dedicata a tre elementi che negli anni 90 hanno fatto vibrare la pista: il piano, la bassline e quelle luci stroboscopiche che trasformavano ogni club in un mondo a parte. Faremo un viaggio tra groove, energia, versioni da console. Non sarà una lezione tecnica, ma un modo per riascoltare quei dischi con l'orecchio di chi li ha ballati e anche di chi li ha messi sul piatto. Quindi preparatevi, cassa dritta, suoni caldi e ricordi accesi. Questa è 90s Dance Machine, in onda su Radio Studio X. Alla console e al microfono, DJ Leo Dance. Radio

Partiamo con la macchina del tempo. La prima sequenza ci porta subito dentro una dance luminosa, elegante, molto riconoscibile. È quella musica che negli anni 90 riusciva a stare tra radio e club, tra ascolto e pista, tra ritornello e groove. Qui il viaggio comincia con un'energia morbida ma precisa, il tipo di suono che ti prende piano, poi ti fa muovere senza nemmeno accorgertene. Si parte dentro 90s Dance Machine.

0: Questa era una partenza molto fluida, molto anni 90. Una sequenza che ci ricorda quanto la dance di quel periodo sapesse essere accessibile ma anche raffinata. Non solo impatto immediato, ma anche atmosfera, voce, groove e quel movimento continuo che ti portava naturalmente verso la pista. Adesso entriamo ancora più a fondo, dove il piano e la bassline diventano protagonisti.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Eccoci addentro il suono. In questa sequenza mettiamo l'orecchio proprio lì, sul piano che apre lo spazio, sulla bassline che muove il corpo, sulla cassa che tiene tutto insieme senza bisogno di esagerare. La dance anni 90 aveva una grande capacità, creare energia anche con eleganza. C'erano dischi che non ti aggredivano ma ti avvolgevano, ti portavano dentro il club e ti facevano restare lì. Questa è la parte per ascoltare i dettagli senza perdere il piacere di ballare.

0: Questo era un viaggio nel cuore del groove. Abbiamo ascoltato una sequenza che racconta quanto fossero importanti gli elementi sonori. Non solo la voce o il ritornello, ma il basso, il piano, la profondità, il modo in cui un brano respira. Quando un DJ mette insieme dischi di questo tipo, non sta solo cambiando canzone, sta cambiando luce alla pista. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Lo Dance, siete su Radio Studio X e state ascoltando 90s Dance Machine. Adesso si entra nella zona DJ.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Benvenuti nella zona DJ. Qui il discorso si fa più concreto. Versioni, mix, intro, incastri, ripartenze. Negli anni 90 il DJ doveva sentire il disco con le mani, non solo con le orecchie. Il pitch diventava uno strumento, il vinile una presenza fisica e ogni ingresso in battuta poteva cambiare l'umore della pista. Questa sequenza è dedicata a quel momento in cui il groove diventa costruzione e la console prende il controllo.

0: Questa era la zona DJ con tutta la sua energia da club. Una sequenza che mette al centro il lavoro del DJ, scegliere il momento, tenere il flusso, creare tensione e poi lasciarla esplodere. Sono cose che magari l'ascoltatore non vede, ma le sente nel corpo, nella continuità, nella voglia di non fermarsi. Adesso entriamo nella parte più vocale e narrativa della puntata.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo a Voci, Storie e Misteri. Dopo Piano e Bassline, adesso ascoltiamo il potere delle voci. Quelle voci che negli anni 90 diventavano subito riconoscibili, anche quando magari non conoscevi tutta la storia dietro il progetto. La voce nella dance aveva un compito speciale: portare emozione sopra la macchina ritmica. Era il punto umano dentro il beat, il dettaglio che trasformava un brano da pista in un ricordo personale. Questa sequenza è dedicata proprio a quel colore.
2: You

0: E anche questa parte ci ha fatto sentire quanto la voce fosse centrale nella dance anni 90. La cassa faceva muovere, ma la voce faceva ricordare, e spesso è proprio una frase cantata, un attacco, un ritornello a riportarci in una serata precisa o in un periodo della vita. Se vi siete collegati solo adesso, benvenuti su Radio Studio X. Io sono DJ Lo Dance e questa è 90s Dance Machine. Ora si chiude in crescendo, arriva il finale dance floor.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo arrivati al finale dance floor. Qui la puntata si accende davvero. Dopo groove, piano, bassline e voci, arriva il momento della spinta finale, quella parte in cui la pista chiede energia e il DJ deve rispondere. È il momento delle luci più forti, della cassa più presente, del ritmo che non lascia spazio alla pausa. Ultimo giro in pista dentro 90s Dance Machine.

0: Questo era il nostro saluto finale, diretto, energetico, pieno di quella voglia anni 90 di chiudere lasciando il segno. La pista, quando è costruita bene, non si spegne di colpo, resta addosso, ti accompagna fuori dal locale, in macchina, nei racconti del giorno dopo. E adesso, prima del saluto finale, arriva la dedica dance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Oggi la dedica dance arriva da Lorenzo da Prato. Lorenzo ci racconta una serata estiva di fine anni 90, una di quelle serate in cui non succede apparentemente niente di enorme, ma poi ti rimane dentro per anni. Era in pista con gli amici, quando ha incrociato lo sguardo di una ragazza. Poche parole, forse quasi nessuna, solo la musica, le luci, il ritmo e quella sensazione strana che a volte una canzone sembra parlare proprio per te. Non si sono più rivisti, ma ogni volta che Lorenzo risente certe melodie gli ritorna in mente quell'istante. La pista piena, il caldo della serata, lo sguardo, il sorriso e quella piccola magia che solo gli anni 90 sapevano creare. Questa dedica è per Lorenzo, per quella ragazza senza nome e per tutti quelli che hanno lasciato un ricordo d'amore dentro una notte dance. Questa è la dedica dance di oggi.

E con questa dedica dance siamo arrivati alla fine della puntata. Grazie per essere stati con me dentro 90s Dance Machine, tra piano, bassline, luci, ricordi e pura energia da pista. Io sono DJ Lo Dance, vi saluto da Radio Studio X e vi do appuntamento alla prossima puntata. La musica cambia, gli anni passano, ma quella vibrazione dance continua.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio,
0: ciao ciao.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
3: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
4: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

ancora una volta insieme su Radio Studio X. Le magiche frequenze di Radio Studio X le trovate su www.radiostudiox.it, ci trovate su Garden, ci trovate su TuneIn, sono tutti

radiostudiox.it. Comunque basta aprire il link su Facebook e ci potete ascoltare tranquillamente. Il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30, come sempre, c'è il Mixing for You insieme a Pierino V. Vi ricorda che il sabato, tutti i sabati alle 18.30, sui canali social Miss Cloud, Facebook, chi più ne ha più ne metta, c'è la direttina, ovvero Pierino V in live. Bene? Stasera si inizia con Deodato, Yumi Deodato con Never Kill Love.

larga somiglianza con Spring Rain. Oh yeah. Si chiama Bob James, The Streaming Feeling. Ancora per Mix It For You, Funky Soul. Molto, molto, molto, molto, molto pettinato, eh? Sì, mi piace, dai. Questo è da ascoltare

chiedo alla direzione di Radio Studio X di rimandarla di notte questa, perché è molto molto adatta. E fa chi soldi oggi, tempo uggioso ma molto molto bello.

musica per le mie, per le vostre orecchie. Si chiamano First Love. It's a mystery. It's a mystery to me. Sempre Radio Studio X, le magiche frequenze.

Si chiamano Change, questo è Take You to Heaven. Oggi si va di Funky Soul 1718

E ancora Mix It For You, ancora Pierino V in diretta nel vento insieme a voi sulle magiche frequenze di Radio Studio X.

E allora ti piace il Radio Studio X? Come dice lo jingle, spargi la voce. L'unica radio che permette questo tipo di musica. La più bella che c'è. Sì!

0: Spine. Oh, BTS plus
1: Mamma mia.
0: Stiamo andando i giri, eh.

It's a funky soul oggi al Mixi for You di Pierino V sulle magiche frequenze di AM Stereo di Radio Studio X. Ci trovate anche in FM, ci trovate anche in DAB e ci trovate anche su Garden e TuneIn. Ma cos'è questo? È Radio Studio X.

mi andava così, dalla serie torniamo alle origini, Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before.

dolce dolce ma molto funky. Questa è Stephanie Mills, you are my sunny light. So never knew love like this before. And time could never change. Mi piaceva così, eh? Anche per dare un po' di stop al ritmo incensante del funky. Arriva lui.

E con questo vi saluto a Pierino. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You. Con il suo solito

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Yo DJ!
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: secondo mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477 102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e l'allacciamento con la 11 in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci verso Firenze e in uscita all'Astrassigna in direzione Mare. Ancora per traffico intenso in A15 un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Si ricorda infine che è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore a partire dalle 21 di stasera per i treni, mentre per l'intera giornata di domani lo sciopero coinvolgerà il servizio bus di Autolinee Toscane e il servizio tranvia di Firenze. Il dettaglio delle fasce garantite sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabel Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito, ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: DJ. Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

pezzo omonimo, pensate che per specificare bene il tipo di lavoro fatto, sul retro della copertina Giovanni Giorgio fece scrivere disco prodotto utilizzando solo tastiere elettroniche, e io direi titolo ambizioso ma obiettivo

Il buon Giorgio, come sappiamo, collabora moltissimo anche con Chris Bennett. Nel 77 escono con questa Love Now, Hurt Later.

inserimento a sorpresa graditissimo di Dee Jackson. Qualcuno se la ricorderà molto bene. Meet You, Man.

torniamo un attimo sul Cosmic Sound, Gino Soccio, che con questo brano sembra voler dire di essere in ascolto di ciò che proviene dalle stelle. Vice Versa.

altra magia con tre pezzi del DJ. Stiamo ascoltando una parte di batteria di Supernature di Mark Cerrone, quella che si trova in break e che difficilmente si riesce a sentire in giro. Poi, subito dopo, altri mostri sacri della musica elettronica, i Rockets, con un altro di quei pezzi che ne hanno fatto la storia, Galactica.

0: tea time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e Firenze Impruneta in direzione Roma. In A15 invece a causa di lavori 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 2 km di coda tra Firenze e Viadotto Indiano e la Strassegna in direzione Mare. Si ricorda infine che è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore a partire dalle 21 di stasera per i treni, mentre per l'intera giornata di domani lo sciopero coinvolgerà il servizio bus di Autolinee Toscane e il servizio tranvia di Firenze. Il dettaglio delle fasce garantite sui nostri canali social. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Dove la differenza è nella selezione.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami. Non fare niente di stupido.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
15: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X, da Mico.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477 102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
4: X House, un programma dedicato alla migliore house music, mixata dai migliori DJ. Ogni giovedì alle ore

0: House, un programma dedicato alla migliore house music, mixata dai migliori DJ. Ogni giovedì alle ore 21 su Radio Studio X, questa settimana con Matteo Mattei. Matteo Mattei.
1: Un saluto a Radio Studio X da Danny Puccini.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

ore dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music. The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

bellissimo con Patrice Rushen e questa canzone che prende il titolo di Don't Blame Me del 1980, grazie a questa grandissima compositrice, pianista, nonché anche una bellissima voce, Patrice Louise Rushen, questo è il vero nome di lei, californiana, nata nel 1954, vincitrice tra l'altro di un Grammy Award per naturalmente la parte rhythm and blues, disco and jazz. Anche compositrice, vogliamo ricordarlo, veramente un mostro della musica, produttrice, direttore d'orchestra, chi ne ha più di mente, insomma. Peccato che qui in Italia poi non sia andata fortissimo. The SOS Band, questo invece è un brano che funzionò tantissimo anche da noi nelle nostre discoteche, ballatissimo. Just Be Good to Me, sono naturalmente gli SOS.

Eccoli, The SOS Band, che originariamente si facevano chiamare Santa Monica, ma pensa un pochino. E poi dopo cambiarono nome, soprattutto grazie a un forte singolo che andò benissimo nel 1979, anche da noi, Take Your Time to the Right, e poi tutta una serie di grandi successi, cominciando dal suo primo album pubblicato l'anno successivo, quindi nel 1980, fino all'ultimo del 1998. È stato poi pubblicato, non si sa quando esattamente, anche un live del 1982, immagino che sia un bootleg, insomma. Allora, abbiamo ancora delle band di prim'ordine. Ci stiamo riferendo a questo punto agli Shalamar e questa bellissima Don't Try to Change.

famosa della scuderia Solar Records di Los Angeles, gli Shalamar, in questo bellissimo album del 1982, quello dove trovavamo all'interno grandi successi come I Can Make You Feel Good o A Night to Remember. L'album si intitolava Friends e ancora era presente naturalmente la brava Jody Watley. Ricordiamo che loro si sono formati nel 1976 a New York, anche se poi appunto si trasferirono, per così dire, a Los Angeles, almeno a livello di casa discografica, fino alla fine, quindi al 1990. Ancora grandi gruppi, ci sono i Kool & the Gang.

Hide High, Hide Ho, così ci dicevano naturalmente i Kool & the Gang, con questo pezzo veramente di grandissimo successo. Non vorrei sbagliare, era stato tratto dall'album del 1982, se non sbaglio. Per quanto riguarda questa formazione veramente notevole, dovrebbe essere l'album S1, pubblicato sotto naturalmente l'etichetta Delight Records, che ebbe un successo veramente un po' in tutto il mondo. C'è da dire che questo successo era dovuto anche a un grande produttore, ossia Eumir Diodato, che in quel periodo la faceva da padrone per le belle produzioni naturalmente di Kool & the Gang. Altro grande personaggio sullo stesso stile di Kool & the Gang è George Duke. In questo caso ci ascoltiamo uno dei suoi brani più famosi.

82, oltre naturalmente al disco mix, di lui poi ne abbiamo parlato ampiamente in altre delle nostre trasmissioni. Vogliamo adesso avviarci verso la fine della nostra trasmissione ascoltando ancora due gruppi storici della musica funky e dintorni, gli Earth, Wind & Fire. Cominciamo con questa Les Groove, l'ascoltiamo, una versione strumentale che è veramente molto bella, che possiamo trovare solamente all'interno del disco mix originario. Bellissima questa versione. Les Groove, Earth, Wind & Fire.

un sound meraviglioso, devo dire una delle più belle incisioni di tutti i tempi, questa di Earth, Wind & Fire, esattamente Let's Groove, suona da Dio veramente questa canzone qua, ed è bello averla ascoltata anche la parte strumentale, perché possiamo per così dire apprezzare di più tutte le parti, soprattutto dei fiati, che ovviamente sono in risalto, e anche bellissimo synth bass che fa la differenza, insomma. Adesso si prosegue con i Fatback, e questa canzone dal titolo Let It Drop.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

uno dei migliori Turbo Ritmo. Veramente velocissima questa canzone. Quanto sarà? 135 bpm. Le Music, un mitico gruppo. Loro hanno fatto soltanto 3 album, uno più bello dell'altro, con tra le altre cose Dennis Edwards, Gene Taylor, Jocelyn Brown, Patrick Adams, per segnalare le coriste più importanti che poi hanno avuto tanto successo anche come soliste, e realizzarono appunto il primo album che è veramente mitico, Keep on Jumping, canzone che poi è stata anche ripresa negli anni 90.

meraviglioso questo sound, senti là la presenza del vibrafono, e naturalmente un piano elettrico sotto addizionato con questo bellissimo giro di basso e queste percussioni, insomma, fanno veramente la differenza. A me piace tantissimo questo sound e non mi dispiacerebbe fare qualche produzione un po' su questo stile, però naturalmente i tempi sono cambiati e ovviamente oggigiorno si preferisce qualcos'altro. Noi invece proponiamo musica anche di quell'epoca, che comunque a distanza di tanti anni l'ascoltiamo sempre molto volentieri. Chi per ricordo, chi perché piace a me indipendentemente. Con Love and Kisses, questa è Tangled is Friday, famosissima canzone che era la capofila di un mitica soundtrack del 1978 dal titolo proprio Tangled is Friday.

Era la versione a disco mix per quanto riguardava questo brano per Love and Kisses, dove trovavamo anche un lato B altrettanto interessante, vogliamo dirlo, insomma, You Are the Most Precious Thing in My Life, che anche questo faceva parte sempre della colonna sonora del film Grazie a Dio è venerdì. Love and Kisses, ricordiamo che era un gruppo che era stato creato da Alec Costantinos, questo Alec Costantinos che aveva fatto molte produzioni in quel tempo, e naturalmente al loro attivo, vogliamo ricordarlo, tre album tra il 1977 e il 1979. Adesso un personaggio molto particolare che ebbe tanto successo soprattutto qui in Italia, Miss Grace Jones.

ci siamo ascoltati una parte del lato A dell'album, dove trovavamo, come era stile in quell'epoca, una serie di canzoni praticamente una attaccata all'altra, Do or Die e Pride. Poi continuerebbe l'album con un altro pezzo dal titolo Fame. A questo punto non possiamo proporre un intero album, un'intera facciata, altrimenti qui si incavola qualcuno. E allora, adesso noi invece andiamo avanti perché abbiamo un ottimo sound decisamente elettronico per quell'epoca con Mankind, questa canzone particolare.

Vuoi organizzare una grande serata a dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70 e 80. Qui Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua emissione.

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami. Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
13: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
14: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatto

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.

0: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: Oh,

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!